0: Mix Radio.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
2: Cocaine, cocaine.

Mata. Still broke. Flow music. DJ Wasi. Elio Feliciano, el mago de Oz. Nel Flow.